0: 晒你哋啲银两出嚟，如果唔系就冇命。
1: 两位大哥，我哋只系嚟借宿一宵啫，我哋并冇银两噃。
2: 冇啊！有钱你，我教下高玩啦，我知道你有冇啦。
3: 你哋唔好吓埋你啊！唔好吓埋你。
1: 你见埋一边，等我应付得啦。两位大哥，我睇唔好接近我哋好啲噃。
2: 咩话？你有钱你，唔得吓我哋啊！
0: 大哥，你啲厉害，你睇下。
2: 好。有事，我哋俾人
1: 接。呀！哎呀！
0: 哇！呢度你一棍打开，哎呀！走位，走位，哎呀！
1: 两手摸个容易，嘿！啊！
4: 救命姐姐，你杀死咗佢哋两个。
1: 呢啲盗贼唔先下手为强，我哋就会冇命噶啦。
4: 咩事啊？咩事啊？啊！你杀死我丈夫啊！
1: 你唔使炸地啦，而家先至出嚟，原来你哋系做抢劫嘅勾当嘅，我而家连你都要炸埋啊！